0: Akira Boro
1: na uyangira warambabie. Omungu kwa figa hondo amba.